Culiqui tacatí, culiqui tacatá, culiqui tacatí, culiqui tacatí. Culiqui taca, culiqui taca, culiqui taca.